0: fanno nel dettaglio.
1: Engine 67.
0: Radio check.
1: Good morning, Ridgeline clear.
0: Copy.